Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio.

Domani sarebbe stato il mio compleanno se fossi riuscito a vivere ancora. Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Io me ne vado. Questa volta me ne vado davvero. Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato. No, domani non ci sarà più.

Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato, no? Domani non ci sarà più. Domani sarebbe stato il mio compleanno. Se fossi riuscito a vomitarmi ancora.

Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Ci sarebbe stato... Questa volta me ne vado davvero.